0: Jackson. Daki mosi ya mokomu mudu pala ya e. Angati di Jackson mo, kari jaki nube. Inye mudu ki Jackson mo.
1: Nikiwa studio.
2: Onyeko siyepe na. Mano nyangu mina kini. Onyeko siyepe.